0: She strokes the bald head of an adoring elderly man, much to the amusement of Sir Charles.
1: A non farti riposare e una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa meglio stasera.
0: George is quite taken with her.